0: Κάτια, σκύλε!
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

nessuno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione

gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: de La Musique Magique, Radio Gamma, 94 FM, pour vous.
1: Non ho bisogno più di niente.

0: credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi vedrai, non finirà mai.
1: Ascoltate la musica magica, Radio Gamma 94 FM, per voi.

0: écoutez La Musique Magique, Radio Gamma, 94 FM, pour vous.
1: Prova un po' tu a dirmi, perché dovrei arrendermi, solo perché portandoti via posso anche perdere.

0: Però bisogna ricordarsi le canzoni che non abbiamo fatto.
1: Le canzoni che non abbiamo fatto.
0: Per esempio, tu cos'è che non hai fatto?
1: Dunque, io non ho fatto È inutile tentare di dimenticare, quello lì non l'ho fatta.
0: Io ho l'impressione di non aver fatto Quando sei qui con
1: no, non
0: me.
1: Io non ho fatto Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già. Non l'ho fatta, quello lì non l'ho fatta.
0: Io non ho fatto adesso la, no la gatta l'ho fatta, fai finta di non lasciarmi
1: quella
0: mai
1: non
0: anche no non credo
1: io non ho fatto domani un altro giorno si vedrà
0: poi non abbiamo fatto che cosa c'è
1: come
0: non abbiamo fatto che cosa c'è non l'abbiamo fatta
1: non abbiamo fatto
0: no
1: cosa
0: l'abbiamo
1: c'è.
0: Fatta che cosa c'è no
1: adesso se all'inizio dello spettacolo
0: che cosa c'è quella che cosa c'è
1: tu cantare che cosa c'è e io che cosa c'è
0: no
1: che
0: non l'abbiamo
1: c'è?
0: Fatta ma no no non ti ricordi io non l'ho fatta cioè,
1: sarò
0: quella lì che fa che cosa c'è
1: e quella lì che fa che cosa c'è c'è che mi sono innamorata di te
0: brava, che io...
1: c'è che ora vivo bene se solo stiamo insieme se solo ti ho vicino ecco che c'è
0: non l'abbiamo fatta
1: sì che l'abbiamo
0: no,
1: fatta se ti dico che
0: non
1: l'abbiamo fatta
0: no
1: immagino per favore non insiste
0: se sei sicuro.
1: Ma come sei sicuro? Abbiamo cominciato lo spettacolo con che cosa c'è?
2: Ascoltate la musica magica. Radio Gama 94 FM. Per voi.

0: écoutez la musique magique Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Hai voglia dire che mi sbaglio, che è solo un abbaglio il mio desiderarti. Vorrei di tanto in tanto allontanarti e poi ad ogni tuo ritorno